0: numero 4.
1: Shakira e Burna Boy, Dai Dai.
0: Numero 3.
1: Bibi Rexha, New Religion.
0: Numero 2.
1: Lady Gaga featuring Doechii,

0: numero 4.
1: Shakira, Inborn a voi, dai dai.
0: Numero 3.
1: Bebe Rexha, New Religion.
0: Numero 2.
1: Lady Gaga, featuring Doechii,